Buri omu awera, buri omu awera. Basajja bakasuse njegere. Abasajja ulira. Abasajja bakasuse njegere. Kyaddondo ne Buddu. Ne bava mu kibinja kye bayita Bulange ne Busujju. Kyaddondo, Buddu, Busujju bava mu kibinja Bulange. Kati kiri eri ekibinja omwali Bugerere. Mwavaamu Bugerere. Ne muvamu ne timu y'essaza lya Butambala. Deni ne Mawogola. Kati ekibinja kiri omwali Kyaggwe.